poi si sogna. E ballato da formini colati, lanterne, riserve di soldati, di ser gran tamburo del tempio verde, da stridone pigliche, ciabatte di pechino.